Qualcomm 468 Bravo. Qualcomm Kiwana 468 Bravo. Qualcomm 468 Bravo, 468 Alpha, both code 5. 468 Bravo, 468 Alpha, code 5, 19.